Andy Bemme, Obia Krofi. Una kasama masanto sayem, una kambrofo ekachi, Bemme na wudinu wanamse. Una me anopaso, bibi ya wawa, ifra nopano nsia, una me asonti. Kobe dia benana, buon ponsem nana obi kwaku Andy. Bemena